0: Francesco, sei molto stufo di tutte le stupide precione di tuo padre. Prendilo per volare.
1: Ya no queda nada.
2: Francesco, alzati, Francesco.
1: Que pueda.